15 horas j'ai 15 minutes, je vois un tarot, ça m'a carré, peine, minuto, muloko, ni mitano. Liga di sportivo sofala umushinta wampira mosa sosia di sportiva uvila nkulu mpira ushinta niwe ferroviari umaputu mamosani ya sosia di sportivo pemba

papa mia kithela le harusi. Kwa eratana nyuana shanaga ayana kukihia. Kurokon telantia nangina urna shanawe kian lelela ana alopa nangina ko. Nikun shukurun luku kire paporo. Kire paporo pio katiweano ora usomani. Kurana usomani, anamu kumar mapele ongiwa.

0: Io fino da ile zilae.
1: Ti toruma, buona notte.
0: Olore mua. Vina dalisha padu.
1: Buona notte, magumi.
2: Bono
1: vieni.
2: Walota.
1: Walota kuvi.
2: Katanya. Katanya
1: vai kuru katanya.
2: Nono furwana. Katanya.

0: Bonaite.
1: Bonaite, di mio savramno di Iera Willy.
0: Roberto. Chi ne giomile?
1: Daphne, lo geni so papà sa agosto, ma era nata a confondere membri di Alago Soni Uni, Willa, di Sina di Mimba Ligi, di Bunapa. Allora, non sono solo le marito di Bunapa, ora per papà agosto, ma era nata a confondere i giovani, Willa, di Wapena.
0: Vorrei vedere quali giovani. Non ha mio di là, Marcello Bomio, non può dargo via. E di me. Fagnele muffie na mwana mi otene.
1: Profiene volevo lì eso a niuni, volevo lì sempre a cara, ma kata mi agora odile sempre yeno loga, wagavi resin kuala ikizi non anga.
0: Aha. Io non gli della barbarone la malisho agadiwe apano vachuabo, non a romana mitana moda domembesi, ninga mwade la montabani mwa, nikotna chuabo, na makura, nikuadala, vino munyiba, nona ali makwategana malijo ogwadiwa wa yoromana mtana maladho mbese unabuno mpaka mirardo chigo bure vipo ruka la msirino buwada na kuda niuni
1: na magatagia
0: so agushtu bagio ile eclipsi eclipsi eclipsi yo kanatu kana msiri wa eclipsi nona miyo dila msiri ya miyo kane barbare nona kimfanyila miyo wakule lebo yidhimi
1: barbarene
0: mwene mwa
1: agora essa de comer de boa mbaloa, irmão mbaloa, inveja.
0: Ah, mbaloa?
1: Sim.
0: Ah, pô mbaloa, eu não vi, mbaloa, mbaloa, mbaloa, mbaloa, pitaleba, mbaloa. Nalina, obetu, savaramunu, eu não comer a dungo ya mbaloa. Mbaloa, eu não vi, pena, papitale, mbaloa, não tá meluoku. Savara munu munu wendi lua beluwa mfiyo savara munu kale mveja. Savara munu kale mveja. Mde na odu mbaluwa uibili magono ove. Swag music, not that hard.

Belua kafili luntida moto logeleri miesa kitare amiduseno modana arseni umo kuba varvar vazambezia mitala dingona vino fuga di megia mabasi uma tuning obo mabelo tena nivuruana logea mitala mitana boda de oso goroko ame tito da 24 20 27 14 8 7 91 12 65 7 Mikombo esindindo zambezi ya bachua bona lizo nchua bon liva tado matibu na skadimi ngu nena nuti ya mikombo esikani ila nifuge Sabat gawa kwa na mine na makumatara mitano dhomembe safune ufuga lalimia mtito loge mtito nina dima mabasa na lizo na ilo mwe